0: Dovedete i?
1: Evo mama obešeni, dia dia dom.
0: Vešala?
2: Sprena!
0: Momče?
2: Sprene!

0: Eque sei tu, ardenze. Eque sei tu, palustre. Eque sei tu, variegatum.
1: Or still.
0: Carex aquatis.
1: Marsh, or still.
0: Carex nordestris.
1: Or still.
0: Aereo fire,
1: arbusti
0: folio. Aereo fire,
1: calitri.
0: Arcus lavidos, uva ursi,
1: tantra,
0: ledum palustre,
1: ifri.